0: Vive, diciamo, no? I-10 West 218, Louisiana Tech, 715, Foxtrot Victor, India, so white Kia Sorento.
1: Ciao.

0: ti travisano. Non è credo.
1: B77 region mode. Myself in B36 at 10-8 at 2 main unit. I'll be primary.